0: quodcue, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: posita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, fina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana,
2: hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.